0: era Made in Italy, Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Pure music, no commercials.
16: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le tre in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

Please fuck me. Please fuck me.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: How do you wanna sound?
5: Welcome to the dance floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
3: 1998.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Dance Floor. Check it out.

0: want to sound.
1: Welcome to the dance floor.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
5: Sono le 6:02.
6: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline. Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
8: Timeline.
11: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue e arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

18 ottobre 1998. Una catastrofica esplosione di un oleodotto si verifica vicino a Lagos, in Nigeria. Oleodotto di proprietà della Nigerian National Petroleum Corporation. L'incidente devastante ha causato oltre 200 vittime, con un incendio che è bruciato intensamente per 6 giorni consecutivi prima di essere finalmente spento. Questo tragico evento ha evidenziato significative sfide di sicurezza e infrastrutture adeguate nell'industria petrolifera nigeriana. Anche questo è Timeline.

Parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

0: L'8 ottobre 1998 scompare l'attore italiano Gigi Reider, celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana, il suo vero nome era infatti Luigi Schröder. Dopo aver intrapreso gli studi di giurisprudenza, che abbandona ben presto, si dedica alla radio e all'inizio degli anni 50 comincia una fortunata carriera da attore e doppiatore, con la partecipazione a film di Fellini, Germi, Bevilacqua, Vittorio De Sica, Comencini e Luciano Salce. Reider è noto ai più grazie al personaggio della ragionier Filini nei film dedicati ai personaggi di Ugo Fantozzi, Gian Domenico Fracchia, a fianco di Paolo Villaggio, creando con il comico genovese un sodalizio artistico che porterà 14 film di successo e segnando un'indelebile traccia nella comicità italiana. Celeberrimo l'episodio della partita di tennis nel mezzo di una nebbia fittissima, una delle tante magie della comicità fantozziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
1: Ah! Oh! E allora?
2: Un momento. Pronti?
1: Ready.
2: 15-0.
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua. Qua!
2: Ah, ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza!

0: Il mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Kate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re, dichiarata figlia illegittima a 3 anni, processata per tradimento a 21 anni, incoronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neeland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neeland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, era invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia nel 1998. Un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach, nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini, che una volta sbarcati guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze,
4: prende questa perdita tra me.
5: L'ufficiale comandante di Robert
6: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso soldato.
7: Un amico devoto.
8: Grazie a Dio e l'aiuto di suo figlio sono in
9: grado. Quelli di noi che...
10: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
11: Lascerà nel
12: il più
11: ricordo.
12: Profondo cordoglio.
13: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
14: Sì.
13: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
14: Sean Ryan.
13: Questo a Utah.
14: Peter Ryan.
13: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
14: Daniel Ryan.
13: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
14: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
15: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
16: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto in cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossicodipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
3: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
4: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
5: Freccia!
6: Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus.
7: Bordatura in solo aperto di Kate Richards e di sinistra.
8: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
9: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
10: 3. Bravissimo. 4.
4: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
8: Radio Raptus? Che cazzo è Radio Raptus?
11: Adesso mi porti a casa?
8: L'ho beccato per caso.
11: Ho detto portami a casa.
8: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
4: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
8: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie, Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim. E a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo Una Volta o Tutta la Vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 7:01.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Give me a Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, coda a tratti sull'8 Milano Varese per traffico intenso tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla 8 Milano Venezia anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago, sempre verso Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Coda a tratti sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo Lombardo. Scendendo su questa autostrada per un mezzo in panne si è formata un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora sull'autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Allerta meteo gialla della Protezione Civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: to the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Lorenzo Tedici. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90 su Radio Dance Floor c'è

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, te lì?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso quell'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1994.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor.
2: Power. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso da Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste di questa autostrada abbiamo code per incidente tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Cessalto in direzione Milano. In Liguria 3 chilometri di coda sulla 12 Genova-Rosignano per un mezzo in panne tra Ricco e Genova-Nervi verso Genova. Proseguendo in questa direzione altre file, ma a causa del traffico intenso tra Genova-Nervi e il bivio per la Serravalle. 4 chilometri di coda sulla 1 Milano Bologna per un incidente tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Code a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Scendendo su questa autostrada, per lavori in corso si sono formate code tra Pedaso e Grotta Mare nelle due direzioni e tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Torniamo sulla 1, nel tratto Roma-Napoli si registrano 8 km di coda tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli, 1 chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Pomigliano e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Napoli. Allerta medio gialla della protezione civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.
8: This is the beginning.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Back to the 90s. Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Hey yo, this is Eminem.
1: Ciao, siamo Take That.
2: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Yo, what's up, ready? Non-stop. Cause you know we don't stop.
14: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Sono diversi gli incidenti che al momento stanno creando problemi lungo il tratto Milano-Venezia dell'autostrada A4. Dunque abbiamo code tra Peschiera e Somma Campagna, direzione Venezia. Altre code tra Soave e Verona Est e tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. In entrambi i tratti le code, come ho già accennato, sono causate da incidenti. Andiamo ora in Liguria e qui sono invece i lavori in corso a provocare code sulla riviera di Ponente. Siamo sull'autostrada strada 10 tra Finale Ligure e Orco Feglino, direzione Genova. Sull'autostrada 12 traffico bloccato per incidente tra Carrara e Massa, direzione Livorno. Naturalmente si sono formate code che al momento sono segnalate tra Sarzana e Carrara. Incidente con code anche sulla A14 Adriatica tra Valle del Rubicone e Rimini Nord, direzione Ancona. Altro incidente a sud di Roma, ci sono code sulla via Pontina, direzione Latina, tra Castel Romano e Pomezia. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor. 1998.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Un chilometro di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est per un incidente avvenuto in direzione Genova. Coda per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti e code sulla 1 Bologna-Firenze per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sul versante Adriatico al momento si registrano rallentamenti e code in prossimità dei cantieri in diversi tratti della 14 in direzione di Ancona tra Termoli, Vasto e Lanciano, a seguire tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Sulla 24 Roma Teramo è chiusa l'uscita di Valvomano per chi proviene da Teramo per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: connessione planetaria, il nostro appuntamento I Suonati di Enrico, al sabato alle 16 ti aspetto.
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Tuesday.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
1: Il tuo radio di arrivo.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre. Sabato 3 di ottobre.

Dico, il che vuol dire la sintonia delle emozioni e poi, lo sapete, solo dance emozionante. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie di questo mese, che è il mese con i colori pastello, con i profumi davvero che ci portano nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento, ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante da Chicago, Illinois, arriva Steve Silkerley con The Voices of Life, con Sharon Paz che ha una voce strepitosa. Era il 1997, questa The World is Love è una canzone straordinaria, suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Jaffu Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Magic

Sigo di orgoglio e sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io. Va benissimo, grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto dal Tiglio Giottam, dalla Valtellina. Allora, grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra, vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri, ovviamente in questa maniera così, senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silverley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001, una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kadel e Markus Finger ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi c'era un nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panoramiche sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend, non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, beh, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole. 883, sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord Sud Ovest Est. Successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro, 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Bios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Bios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no, fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere, è lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Bios 1994 JT Company Live My Life, pensate, il progetto di Jyoti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Prince Sanghi e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

anche in questo caso di emozioni ce ne sono state molte, moltissime. 1994, e di anni ne sono passati veramente tanti. JT Company, Live My Life. Ricordo benissimo quanto questa canzone si trasmettesse in radio e soprattutto quali apprezzamenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul. Mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del Dance Floor People. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini. Un gran piacere ritrovarti. Grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, che la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica, splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile con una presenza veramente, veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì dalle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate, senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Siphon Group con Linda and Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omonimo.

insomma, tutta quella sinergia che nella metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie ai Just Get Enough. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato con questa Linda & Co. I Just Get Enough. Grazie Andrea, buon weekend. Naturalmente non so quali siano i progetti, ma credo che a Roma ci sia soltanto l'imbarazzo della scelta. Buon weekend a Daniel Mifsud, a Silvia Stanchi, buon weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio, e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni, e allora 1996 dalla GFB Records arriva Raff by Picotto con I Sussurri dell'Oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Remondini, con Mauro Picotto, ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui, SDE, solo dance emozionante.

Proprio così, Raf by Picotto, Raf e Royal Air Force by Picotto, Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato.

foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana, scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza, Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Jenin Brown che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento dell'energia elettrica, per cui insomma l'orario non è mai fisso e non sai mai quando improvvisamente scompare la corrente elettrica che azzera veramente tutto. Enrico, guarda, io spero che quanto prima anche questa situazione si possa risolvere, si possa tornare ad un po' di normalità di cui c'è veramente grande, grande necessità. Grazie per essere all'interno del Dance Floor People comunque, e grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche ad Attilio Pessina, a Mario Savino da San Severo. Grazie ragazzi, ovviamente grazie per la vostra presenza, grazie per l'attestazione di essere parte del Dance Floor People. Allora, facciamo una cosa, questa la voglio veramente dedicare ad Enrico, perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit con Kevin Saunderson, con Shanna Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della 90.

Di emozioni tante, vero? Ricordi altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend a Sandro, Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, DJ Marina, grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, I Suonati di Enrico, on Radio Dance Floor.

canzone splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Puccello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite? Un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Holger Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania è sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, James Oetrich, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no, Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

0: Anche in questo caso non sto a chiedervi quante emozioni abbiate rivitalizzato con questa canzone. Gli Eiffel, con questo nome molto particolare, Eiffel è un nome casuale di un errore del PC 65, è la cifra di un numero di telefono che aveva occupato una parte di una demo che gli Eiffel avevano mandato prima della grande esplosione del loro successo. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre altre emozioni, come sempre l'interazione alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto come al solito le vostre indicazioni. Un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
1: Anni 2000.
6: Welcome to the new

0: Let your mind be free.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sull'autosole code per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Milano. Sempre sulla 1 incolonnamenti per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per l'auto Brennero in direzione di Firenze. Passiamo alla 7 di Serravalle dove abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica code tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Code per lavori anche in direzione Ancona in tratti saltuari tra Basto Nord e Pedaso. Infine per il trasporto pubblico ferroviario, circolazione sospesa sulla linea Torino-Genova tra Asti e Felizzano per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. DJ, turn it up.

1999. 1999.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Back to the 90s. Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati, in Toscana si rallenta per un veicolo in panne sulla Firenze Mare tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Tra Marche Abruzzo sulla A14 Adriatica abbiamo ancora code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Code per lavori anche in direzione Ancona in tratti saltuari tra Pescara Ovest e Pedaso. Infine in Campania sull'Autosole abbiamo code per un incidente tra l'asse di supporto e l'asse mediano in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
16: Am I interrupting something?
17: Non-stop music is on its way.
18: The sound of the 90s.
19: Identify yourself.
18: Radio Dance Floor.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance floor.
3: Checo, you ready?
4: Nicola.
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
8: di noi, nemmeno
7: da capo. Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90. Welcome everybody. Staremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermeglio di Ermeglio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra. Ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso. Dennis Jack, cosa sto dicendo?
9: Pizza bomba, troppi cioccolatini, eh?
7: Anche il fatto che sto bevendo acqua e basta. Ormai gli alcolici non li tocco neanche più. Vedi che sono tutto...
10: Tranne nell'ultimo live Master Jack 90.
7: Salvo nell'ultimo live di Master Jack 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsheider. Mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: Entschuldigung, mi è poche puttananze, mi stai bevendo tutte quante le risorse di Germania. Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
9: Benvenuti!
7: Cominciamo subito. Dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera, ha bevuto quello e si è confuso fra boccale e maschera.
11: Faccia di culo.
7: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise senza Varsheider.

0: con Show Me Love, che tu poi dici, cosa fai, cosa dici, cosa dici, Dennis J, cosa dici? Show Me Love, no, che poi uno pensa, cosa pensa, cosa pensa, che sei una figura pazzesca, libera, no, aveva due figli, aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io Chomi con la tête.
1: No. Bebè.
0: Vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto sette figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Val Steiner che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

avete analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccio. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra, scriveteci sulla nostra fanpage Masterchef 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando. Adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What you feel, come l'ho detto.

0: Era Smiling People con... bella, bravo. Ti sei anche tolto la maschera per sta cagata, eh? Bravo, complimenti. Parliamo di Smiling People. No, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002. Oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
1: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie.
0: No, bella per gli altri.
1: Contraddici.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza, cioè è messa sul MILF decotto ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna. Vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane, no,
1: che era giovane non significa,
0: nel senso che è nata giovane. Poi c'è stata
1: una mia amica è nata vecchia
0: con l'amica.
1: Non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare col passare degli anni, poi dopo cosa è successo? Fammi parlare.
1: Sì, ma la domanda è:
0: che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson?

0: Rain on me, praise cats. Poveri gatti, compreso il mio. Che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però, eh? Sì, l'ho portato oggi, ragazza del. No, perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau! Dal 2002, dal 2001, scusate, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Hai le catarotte.
0: Le cataratte rotte.
1: Le catarotte.
0: Le catarotte. Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto. Il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del remix today. Masterchef.

0: sicuramente fra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia, dal nostro Dennis Jack. Se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto, ma l'ho confuso. Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup. Ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torneremo a fare molto con quelle robe che caratterizzano puntualmente il nostro rientro per la seconda parte. Una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, Torniamo con CNC Music Factory. Everybody dance now. No, tranno molto, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.

0: Ciao, sono Gala, un saluto agli ascoltatori di Radio Dance Floor. Nobody loves me, nobody loves me.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
4: Timeline. Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel

0: tornati su MasterChef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack, e soprattutto tornati con CNC Music Factory, yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, perché? Non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jarhead, Old School, ma soprattutto Chick Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia, ragazzi, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
4: Andiamo.

0: Brown featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anche. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa. Cosa?
2: Cosa?
3: Il disco.
2: Ah.
3: Cosa?
0: Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana in Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, le abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yablacap,
0: primo singolo di Yusura, vincitore per i dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci questa roba nuova. È un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché è così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi questi milord della musica dance del periodo fuck, posto toilet paper, fuck, pussy, lick the pussy, yeah, fuck, kiss my ass. Gula l'ho aggiunto io. The Albert Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix.

0: Era Molella con Change da 94, canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, è vero. Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Molella faceva veramente il culo ai passi.
2: Il passo.
0: Mi sono immaginato Molella che si incula i passi. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passo.
0: Va bene. E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4 o 5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Masterchef 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di Dance Jack in questo momento. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè, dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare, per ciò che ci riguarda è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao!
2: MasterCheck 90. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1994.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance floor.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution, alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we say, let's party.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixed and selected by Jen.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: Il suo radio di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre. Sabato 3 di ottobre.

di Enrico, il che vuol dire la sintonia delle emozioni e poi, lo sapete, solo dance emozionante. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie di questo mese, che è il mese con i colori pastello, con i profumi davvero che ci portano nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento, ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante. Da Chicago, Illinois, arriva Steve Silkerley con The Voices of Life, con Sharon Paz, che ha una voce strepitosa. Era il 1997. Questa The World is Love è una canzone straordinaria. Suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

una di quelle canzoni dal forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Jafu Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Magic Caminito, grazie per lo screenshot da cui risulta la tua totale fedeltà nel contatto con Radio Dance Floor, e c'è un pizzico di orgoglio: e sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io, va benissimo. Grazie Antonio Magic Caminito, un saluto dal Tiglio Giotta dalla Valtellina. E allora grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica, e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra. Vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri ovviamente in questa maniera, così senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silgarley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001 una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kader e Marcus Finger, ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi c'era nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panorami che sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend, non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, beh, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole. 883, sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord Sud Ovest Est. Successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro, 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Bios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Bios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no? Fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere. È lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Bios 1994 JT Company Live My Life. Pensate, il progetto di Gioti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Prince Sanghi e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

E anche in questo caso di emozioni ce ne sono state molte, moltissime. 1994, e di anni ne sono passati veramente tanti. JT Company, Live My Life. Ricordo benissimo quanto questa canzone si trasmettesse in radio e soprattutto quali apprezzamenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul. Mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del Dance Floor People. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini. Un gran piacere ritrovarti. Grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, a Trenzin in Slovacchia c'è Knedio Crocodile con una presenza veramente veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì dalle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Siphon Group con Linda and Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omologo.

insomma, tutta quella sinergia che nella metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie. I Just Get Enough. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato con questa Linda & Co. e Just Get Enough. Grazie Andrea, buon weekend. Naturalmente non so quali siano i progetti, ma credo che a Roma ci sia soltanto l'imbarazzo della scelta. Buon weekend a Daniel Mipsud, a Silvia Stanchi, buon weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance for People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni, e allora 1996 dalla GFB Records arriva Raf by Picotto con I sussurri dell'oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Remondini, con Mauro Picotto, ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui, SDE, solo dance emozionante.

proprio così, Raf by Picotto, Raf e Royal Air Force by Picotto, Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato tutta questa energia. Un saluto a Lucano Raengo che ci porta a Tenerife. Ciao Lucano, buon weekend. Un saluto a Marco Carella, bello trovarvi, soprattutto bello avere quelle che sono le vostre storie, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per la tua mail, ottimo lavoro di supporto alla dance degli anni 90 con una tenacia veramente ammirevole. Grazie Bruno, grazie della tua mail ricchissima di dettagli. Un saluto anche a Mario Pascarelli che come sempre con i suoi scatti ci regala uno sprazzo di partenopeità. La scorsa settimana una foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza, Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Janine Brown che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento.

Allora, facciamo una cosa. Questa la voglio veramente dedicare ad Enrico, perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit con Kevin Saunderson, con Shana Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della novantazione, qui SDE on Radio Dance Floor.

Emozioni tante, vero? Ricordi altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend. A Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, a DJ Marina. Grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, i suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

canzone splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Puccello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite? Un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Olga Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

Grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania è sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, James Oetrick, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, e beh, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no? Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.